0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Poi le sue mani fecero in modo la sua canzone.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica sono scemo.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attive. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che

Forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità, gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Marta aspettava che l'amico si calmasse o che si come guidava almeno si fermasse. Sandra.

che a 16 anni sanno tutto della vita, la vivono in silenzio e in apnea, con un sorriso sulle labbra, in una piazza di Trastevere mi dice, oh, la vita è cominciata, già è finita.

0: Sandra.
1: Passata via da un amore andato male, aveva già lasciato l'altra parte del mondo, il suo aerotrono dovrebbe operare, ha deciso tutto, aveva ragione in fondo.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia. Tutti i giorni voglia di musica. I'll get the beat, you get the rhythm. Come on and dance. 1, 2, 3, 4. Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Esta é. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas. Quando torni a casa alle 6.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con...
6: Troppo forti! Troppo forti! Troppo forti!
5: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
6: Troppo Forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: E

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito. Una nuova rilettura della canzone Bodyguard, realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pier Paolo Capovilla, tutti buoni.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: bodyguard, sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

5, 6, 7, 8. Set, off. Stop.

0: Stop.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Attendez, c'est Wyclef qui a parlé avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est dans la zone, man? Ah, au con bas, yo, man. Lorraine, nous là.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Qui va bien que l'on va parler là? Radio!
2: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
3: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

fronte di un lavoratore.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ehi.
1: Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Solo dei ricordi da lasciare indietro.

0: Idea News Magazine.
1: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi, come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che, da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia a avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, è comunque stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono la guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica, la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che patto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremmo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo, è su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. Quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale, come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
5: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
5: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis, in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Radio Domus Novas.
8: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
9: È
3: giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
7: Radio Domus Novas.
9: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida scura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
10: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. E proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Supersound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Supersound. La musica degli anni 80 e 90, qua è sempre la protagonista. Ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana. Si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile. E l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico. Si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra. È uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Bentrovati in Super Sound.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio.

Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista degli Jam e degli Style Council. Arriva insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto, ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni Ottanta. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ci sono tre canzoni bellissime. Sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece. Si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Scende la lacrimuccia, perché il programma è finito, perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnakes, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e lì sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard,
1: sono un po' bodyguard.
2: Per la mia santità,
3: tutti bodyguard.
4: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
5: Disco novità.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Radio Domus Novas.
8: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
9: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità, gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È giovedì 27 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei Primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo due morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Mai più verbali, grazie alla I.
7: Come sopravvivere alle riunioni.

0: E oggi vedremo come sopravvivere all'inferno delle riunioni aziendali.
1: Ovvero come dire addio per sempre agli appunti presi a caso su scontrini usati e ai verbali infiniti.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora diciamoci la verità, qual è la frase più terrificante da sentire a 5 minuti prima dalla fine di un meeting?
1: Chi fa il verbale e manda il riassunto con i task a tutti? Lì parte il vuoto cosmico e la gente comincia a fissare il soffitto fingendosi morta.
0: Esatto, e il vero dramma è che passi da un'ora di chiamata a parlare del nulla e poi ne perdi un'altra per riordinare 3 fogli di appunti scarabocchiati che sembrano geroglifici egizi.
1: E puntualmente il giorno dopo nessuno si ricorda chi cavolo doveva fare cosa, scatenando lo scaricabarile dell'anno.
0: Sì, ma prima di improvvisare una caduta di connessione per scappare dalla chiamata, sappiate che oggi possiamo mandare un ghostwriter al posto nostro.
1: La prima ancora di salvezza per far finta di aver preso appunti perfetti si chiama Otter.ai.
0: In pratica questo bot si intrufola silenzioso nella nostra videochiamata, riconosce le voci di tutti e trascrive ogni singola parola in tempo reale, senza mai perdere un colpo.
1: E la cosa geniale è che a fine riunione non vi molla un mattone di testo illeggibile, ma vi sforna un riassunto perfetto con i punti chiave evidenziati in grassetto.
0: Vi estrae in automatico i compiti da fare, tipo Manuel deve mandare il preventivo entro venerdì, e lo spedisce direttamente sulle chat dei colleghi.
1: Risultato? Voi potete tranquillamente sorseggiare un caffè e annuire ogni tanto con la testa, mentre lei lavora duro al posto vostro.
0: Ma parliamo di quando devi recuperare quel dettaglio preciso, detto al minuto 42 in una chiamata di 3 ore.
1: Mamma mia, la morte civile. Riascoltarsi 3 ore di registrazione audio è una tortura medievale che non augura a nessuno.
0: Qui entra in gioco Fireflies AI, che è praticamente il Google dei vostri meeting.
1: Vi permette di cercare all'interno di tutte le chiamate passate usando parole chiave, scrivete budget, aumento o scadenza, e lui vi porta al secondo esatto in cui è stata detta quella parola.
0: E se invece dovete mostrare al capo o al cliente solo i 2 minuti intelligenti di tutta la vostra riunione?
1: Lì usiamo TLDV, taglia in automatico la videochiamata nei momenti clou e vi crea delle mini clip video da condividere al volo su Slack o WhatsApp.
0: Sì, in pratica trasformate un mattone di meeting in un video TikTok aziendale corto e direttissimo.
1: Usare l'intelligenza artificiale nelle riunioni ci permette di essere presenti al 100% nella discussione, invece di fare i digitatori al computer.
0: Sì, perché ricordiamoci che il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, e sprecarlo per scrivere verbali nel 2026 è un vero peccato capitale.
1: Chiudete le chiamate, delegate la noia all'AI e buon lavoro a tutti!
0: E anche

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo.

0: noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti e dall'altra avremmo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre, con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia ad avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo. È comunque stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono una guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra. È un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica, la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che patto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremmo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo, è su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo. Io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. Quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale, come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Disco novità di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito. Una nuova rilettura della canzone Bodyguard, realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela. Sela, Futurin, Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ma che bel saltone indietro nel tempo, dall'anno 1979, e loro hanno The Neck con Mai Scirona, uno dei riff di chitarra che tutti conoscono, non poteva che fare grande questa canzone, però è difficile poi ripetersi, infatti loro sono stati una vera e propria meteora. A proposito, durante questa programmazione vi proporrò altri grandi successi del passato, ma i protagonisti sono stati delle vere meteore. Beh, dopo ne sentiremo di belle, ne sentiremo veramente di belle. Un grazie per aver scelto la nostra radio. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: stato veramente un piacere rivedere sul palco, anche se con le stampelle, Noemi. Bentornata Noemi, siamo veramente felici di questo. Beh, sarà vista brutta cadendo dal palco, ma ora è risalita con la sua solita grinta e sta continuando.
1: Troppo forti!
2: La devi smettere, sono 7 anni che ci stai a rompere le timpani, dai e smettila! Oh, non la famo più, eh!
0: 7 anni di radio e chitarra elettrica a tutto volume, giorno e notte, ha causato ai vicini disturbi del sonno e ronzie alle orecchie. Ora però Kazunori Yokoi, di 61 anni, è stato arrestato. Questo accade in Giappone, esattamente a Kyoto. L'accusa, secondo quanto riferito dalla polizia locale, di aver esposto 3 residenti del suo condominio tra i 60 e 80 anni a musica e suoni assordanti dal giugno del 2019 fino a luglio di quest'anno. Queste persone, vittime degli altissimi decibel di Yokoi, avrebbero sviluppato sintomi legati alla privazione del sonno e forme di depressione. Ma ci hanno pensato un pochino prima di arrestarlo, poi dicono che è lenta la giustizia italiana. Bah.
3: Troppo forti. Troppo forti.
0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio e ora arriva una novità discografica fresca fresca, il nuovo singolo di James Blunt, Tastes Like Summer.

0: troppo forti!
1: Troppo forti!
2: Sassa roba, sound check. Prove di successo.
3: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale il giovane cantautore romano Tiziano Coccia, in arte Voliera, e ci propone il nuovo singolo, Occhi Grandi.
4: Sound check. Prove di successo.

chissà forse adesso staremmo ridendo, tenendo per mano un futuro diverso, invece di avere la faccia nel cesso, provando a sputarci dentro un sentimento.

0: Bolliera ci ha proposto il nuovo singolo Occhi Grandi.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Le hit del momento, ma anche i grandi successi del passato. Facciamo nuovamente un gran salto indietro nel tempo, come avevo promesso, con delle meteore. Sì, perché loro hanno avuto un grande successo nel 1993 con What's Up. Sto parlando dei Four Non Blondes. Ma ora torneranno? Sì, voci più là di sì, proprio quest'anno.

0: visti.
1: Sì, sembra che dopo 33 anni loro abbiano voglia di riunirsi e tornare con un secondo album. Noi glielo auguriamo veramente. I Forno Blonde qui all'interno di Troppo Forte, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età.

sono in svolgimento i giochi del Mediterraneo. Oh, Alex parla di sport. No, non voglio parlare di sport, anche se sono appassionato, oltre del calcio, anche di tantissimi altri sport come l'atletica leggera, che ne vado pazzo. Però vado pazzo anche per un'altra cosa, per il gelato. Oh, a Taranto, in occasione dei giochi del Mediterraneo, è stato lanciato un gelato celebrativo blu mare con alga spirulina, cioccolato bianco e mandorle pugliesi. Niente niente male, anche se io toglierei l'alga spirulina, non è che mi fido tanto, però sicuramente è da assaggiare. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. La musica prosegue.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Hai capito?
2: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
0: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Bentornati qui sulla nostra radio e arriva un altro appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Oh, caspita, c'è Elle con noi. Ciao! Come
3: ciao,
0: va? Non ci dormo la notte per fare questi accostamenti, Ciao Elle, come va?
3: Me la son cercata.
0: Ciao, tutto bene, sì?
3: Benissimo.
0: Ti sei cercata, ma giustamente, caspita, il titolo del tuo singolo, e beh, ce l'hai regalata proprio questo assist, dai.
3: sì, ci sta.
0: Allora, come nasce questo nuovo lavoro? Raccontaci un po'.
3: Questo singolo nasce, è un momento di sfogo, ce l'avevo lì e l'ho fatta, mi è proprio venuta... Insomma,
0: caspita,
3: distinto, ecco. Diciamo così, per me è venuta distinto.
0: Oh, con te in questo brano chi suona?
3: Allora, suonano Stefano Brandoni, Claudio Cupelli, Alfio Badano e nominiamo anche il signore del mix, signore degli anelli, signore del mix, che è Roberto Vernetti.
0: Uh-huh. Sì. Un bel band, ma ormai è consolidato questo gruppo di lavoro?
3: Alcune persone entrano, escono, alcune rimangono fissi, poi dipende anche molto dal progetto, perché magari ci sono certi professionisti che sono più, come dire, specializzati in un genere, capito? Un genere che magari per un album decido di non toccare affatto. Quindi giustamente ci sta, dipende. Ma ci sono alcuni che rimangono fissi, sì.
0: Oh, tutte le cose strane, scusa, caspita, i tempi delle bestie.
3: Tempi delle bestie è un
0: l'album, l'album. Sì. Quanti brani ci troviamo all'interno? Lo so, ho studiato.
3: 13?
0: 13? Brava, 13.
3: Non sono 13, credo.
0: No, sì, va bene, dai.
3: Sono 13.
0: Lo sai
3: sono
0: tu.
3: 13. Perché in realtà io sono una cantautrice, lo diciamo agli ascoltatori,
0: certo,
3: che magari in realtà il primo brano e l'ultimo non sono proprio delle canzoni, sono un'introduzione e una chiusura, quindi sono dei brani, sì, sulla carta lo sono, però di fatto no,
0: fatto l'intro, esatto, e l'uscita, in poche parole.
3: Esatto, ho fatto l'apertura e la chiusura.
0: Fatto bene, sì. Ogni tanto ci vuole, poi questo lo fanno i grandi artisti come te.
3: Oddio, no.
0: Sì, è vero, dai. Ogni tanto parlo con qualcuno, c'è Lisa Brunetti. Oh, ma sai tutte le parti, cara mia.
3: Oh, che carino, grazie mille per questa cosa.
0: No, è vero, con tanti artisti che parlo, dico sì, sono di Bologna anch'io e ho fatto questo brano con Lisa, ho fatto questo brano con Elle. È una bella cosa, secondo me, perché vuol dire veramente hai tanto da dare.
3: Io lo spero, finché ci siamo e ci è concesso di poter essere creativi, di fare quello che amiamo, è giusto farlo,
0: certo.
3: È bello farlo.
0: Cioè, fai bene. Ascolta, in estate ti troveremo anche live? In questa estate ormai è partita?
3: Questa estate ormai è partita, non lo so, non credo, perché più che altro sarà un momento di pubblicazione, c'è un sacco di progetti, ragazzi, che devo mettere fuori e quindi sarà il momento, secondo me è il momento più bello, perché è il momento della pubblicazione anche per i ragazzi che mi seguono, per magari i più affezionati, no?
0: Certo.
3: È sempre bello, anche perché era da 2 anni che non pubblicavo, quindi non era poco, no?
0: No.
3: 2 anni
0: È un bel po',
3: È un bel po'.
0: E caspita, ti è scappata proprio, giusto?
3: E caspita, sì. Purtroppo sì.
0: No, ma perché purtroppo? No.
3: Perché è una canzone cattivissima.
0: Cattivissima, ma è bellissima.
3: Sì.
0: Scusa.
3: No, grazie.
0: Per quanto io, quel poco che ci capisco, per me è bella.
3: Grazie mille.
0: L'ascoltiamo insieme? Dimmi.
3: No, va benissimo.
0: No, dimmi prima cosa stavi dicendo.
3: Forse è giusto anche non censurarsi.

0: Anche questa volta abbiamo fatto sentire tutto fino alla fine, eh? Giustamente, no, perché durante, quando è una canzone in promozione è giusto presentarla tutta, no? Farla sentire fino all'ultimo istante. Oh, sai cosa mi è venuto in mente la prima volta che l'ho ascoltata, quando me l'hanno inviata? Si è tolto qualche sassolino dalla tasca, dalle scarpe, credo.
1: Sì, una frana, dai, bella, più che sassolino. Sì, mi sono tolta... Sai, tutto il disco, ovviamente il disco non è così, racconta questa storia, è il passaggio dall'amore al rancore, è quel, con tutte le fasi che perlomeno ho vissuto io, e questo è il momento proprio in cui di rabbia, cioè, ci ho messo 3 secondi a scrivere questa canzone, veramente, mi è uscita così.
0: Certo.
1: Dicevo prima,
0: sì,
1: che prima della canzone.
0: Sì.
1: A volte è giusto dire le cose come stanno.
0: Certo.
1: Anche se magari questa cosa ci mette in cattiva luce a noi stessi, perché ammettere un sentimento tale è peggio chi lo dice che chi lo subisce, paradossalmente, perché ti senti una persona capace di provare una cosa del genere, è ancora una cosa bruttissima.
0: Certo.
1: Però

0: quel momento che dici, aspetta un attimo che ti dico una cosina, eh? Poi dopo la chiudo qui. Cioè non c'è bisogno di accanirsi, non so se mi spiego.
1: Sì, sì, sì.
0: È un momento di sfogo che uno fa per se stesso.
1: Certo.
0: Che ci sta tutta, per me ci sta tutta.
1: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti?
0: Allora, io sono presente su tutte le piattaforme, sono su Instagram, su Facebook. Scrivetemi se vi va di parlare con me, di magari se avete ascoltato le canzoni e provate qualcosa, anche qualcosa così, non devono essere proprio stati dei bei messaggi o di complimenti o proprio così. Anzi, leggo tutti, anche quelli che mi scrivono delle cose allucinanti, leggo tutti. Quindi mi fa proprio piacere leggervi, quindi se vi va, io sono presente su tutte le piattaforme social, mi cercate così, @HELL.musica. Credo di essere scritta così ovunque, forse non YouTube, che YouTube sono L ufficiale, ma vabbè, fa lo stesso.
1: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima.
0: Grazie, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito sì. Mica sono scemo.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: questo sicuramente è un appuntamento straordinario. Mi piacerebbe star lì a vedere questi che suonano. Vabbè, dal 28 al 30 agosto a Oulu, in Finlandia, tornano i campionati mondiali di air guitar, 30° anniversario, 10.000 persone che suonano una chitarra immaginaria. Il motto è fate aria, non guerra. I giudici valutano una cosa chiamata Himes, cioè quanto sembra che la musica esca da te. Vince chi ha più faccia tosta. Oulu quest'anno è anche capitale europea della cultura e faranno il palco sull'acqua.
1: Troppo forti!

0: ora arriva una notizia che fa discutere sotto l'ombrellone. Secondo le indagini di quest'estate, la regione più cara per le vacanze al mare per questo 2026 non è la Costa Smeralda, ma è la Liguria. Ha superato Sardegna e Costiera Amalfitana per prezzi di hotel e stabilimenti. Alassio è in testa, quindi se andate in Liguria e vi sembra di pagare tanto, non è un'impressione.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era l'estate del 1999, Miranda con Bam.

0: proprio tormentone dell'estate 1999, Vamos a la playa, lei era Miranda, ma la carriera di Miranda è stata veramente molto breve. Apparse nel brano di Ricky Martin Un Dos Tres Maria, poi pubblicò questo singolo che fu un vero e proprio tormentone in quell'estate, e poi il nulla.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL

Eh sì, anche oggi ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Sperando di esserci riusciti, vi diamo appuntamento la prossima volta, sempre qui. Ciao ciao! Troppo

0: Pianoforti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis, in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

è giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. E proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Speridi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

mandi una canzone d'amore, una canzone d'amore all'amore, l'amore. Se è già tanto difficile da stabilire per prima cosa che cos'è l'amore. Misto passione o puro sentimento al 100%.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finta.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese Fanfet AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, sono in un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità, tutti bodyguard.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa un veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era l'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti scuote in faccia ma la neve. Fermati Piero, fermati adesso, non lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e abbia in cambio una croce, ma tu non lo udisti.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di magia, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano,

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

proprio quando ti vorrei, non so dove cercarti. Vai sempre via, un'amica o quel che sia, mai una volta con me.

sei forte poi quando dici che non puoi fare a meno di me. Chissà perché anche quando sto con te io mi sento da solo. Sarà che tu non mi dici quasi più se mi ami o no.

Vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: La mano!
1: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione. Con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette. Gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me. Ma non sai che per qualcuno

0: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marchio Del Weis.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle

0: informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia ad avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, e comunque è stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono una guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica: la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che fatto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo, è su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. Quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale, come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto. e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
3: Radio Domus Novas.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: Mai più verbali, grazie alla AI.
5: Come sopravvivere alle riunioni.

0: oggi vedremo come sopravvivere all'inferno delle riunioni aziendali.
1: Ovvero come dire addio per sempre agli appunti presi a caso su scontrini usati e ai verbali infiniti.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora diciamoci la verità, qual è la frase più terrificante da sentire a 5 minuti prima dalla fine di un meeting?
1: Chi fa il verbale e manda il riassunto con i task a tutti? Lì parte il vuoto cosmico e la gente comincia a fissare il soffitto fingendosi morta.
0: Esatto, e il vero dramma è che passi da un'ora di chiamata a parlare del nulla e poi ne perdi un'altra per riordinare 3 fogli di appunti scarabocchiati che sembrano geroglifici egizi.
1: E puntualmente il giorno dopo nessuno si ricorda chi cavolo doveva fare cosa, scatenando lo scaricabarile dell'anno.
0: Sì, ma prima di improvvisare una caduta di connessione per scappare dalla chiamata, sappiate che oggi possiamo mandare un ghostwriter al posto nostro.
1: La prima ancora di salvezza per far finta di aver preso appunti perfetti si chiama Otter.ai.
0: In pratica questo bot si intrufola silenzioso nella nostra videochiamata, riconosce le voci di tutti e trascrive ogni singola parola in tempo reale, senza mai perdere un colpo.
1: E la cosa geniale è che a fine riunione non vi molla un mattone di testo illeggibile, ma vi sforna un riassunto perfetto con i punti chiave evidenziati in grassetto.
0: E estrae in automatico i compiti da fare, tipo Manuel deve mandare il preventivo entro venerdì, e lo spedisce direttamente sulle chat dei colleghi.
1: Risultato? Voi potete tranquillamente sorseggiare un caffè e annuire ogni tanto con la testa, mentre lei lavora duro al posto vostro.
0: Ma parliamo di quando devi recuperare quel dettaglio preciso, detto al minuto 42 in una chiamata di 3 ore.
1: Mamma mia, la morte civile. Riascoltarsi 3 ore di registrazione audio è una tortura medievale che non augura a nessuno.
0: Qui entra in gioco Fireflies AI, che è praticamente il Google dei vostri meeting.
1: Vi permette di cercare all'interno di tutte le chiamate passate usando parole chiave, scrivete budget, aumento o scadenza e lui vi porta al secondo esatto in cui è stata detta quella parola.
0: E se invece dovete mostrare al capo o al cliente solo i 2 minuti intelligenti di tutta la vostra riunione?
1: Lì usiamo TLDV, taglia in automatico la videochiamata nei momenti clou e vi crea delle mini clip video da condividere al volo su Slack o WhatsApp.
0: Sì, in pratica trasformate un mattone di meeting in un video TikTok aziendale corto e direttissimo.
1: Usare l'intelligenza artificiale nelle riunioni ci permette di essere presenti al 100% nella discussione, invece di fare i digitatori al computer.
0: Sì, perché ricordiamoci che il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo e sprecarlo per scrivere verbali nel 2026 è un vero peccato capitale.
1: Chiudete le chiamate, delegate la noia alla AI e buon lavoro a tutti.
0: E anche per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I suoi cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, sono un po' bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: fare, non bruciare, con il fuoco non scherzare,
1: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta,
2: e la pena più leggera sono 4 anni di galera,
3: e poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma,
4: stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
6: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono. Per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti, e che magari vorresti.

0: giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novus.
2: Ouch! That was fun. I love dance music.

la dici, non ti sembra un'idea geniale? Un progetto al di sopra del bene e del male.

0: Mira que tú estás rica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. E proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Questa è una canzone che mi piaceva molto, mi è sempre piaciuta e oggi, finalmente, dopo tanti anni, ho avuto l'occasione di cantarla assieme all'autore. È anche un modo diverso e molto, molto più...
5: Che culo che ha, certo,
4: molto più vero, insomma.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: te bodyguard, bodyguard, tutti bodyguard,
1: santità bodyguard, per la mia santità, tutti bodyguard.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: grande.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te. Sì, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Che la scena politica internazionale stia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi, come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia ad avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, e comunque è stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono la guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica, la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che patto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremmo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo, è su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. Quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bologna a Ferragosto, la neve cade di nascosto, Bologna bianca di bucato, rimane senza fiato, Bologna sotto il faro di un sole tutto nero.

Adesso finalmente è fuori, libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino, Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare per quel poco di voglia rimanere.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità: Vinicio Capossela, Turin, Pierpaolo Capovilla, tutti bo

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard,
1: soltanto
0: bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

di notte fa più paura ai bimbi di Baghdad questa avventura di guerra d'Oriente che come ogni guerra

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna, accompagnata da masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. La giornata di giovedì 27 agosto partirà però con qualche disturbo. Durante le prime ore saranno presenti nubi stratificate su buona parte dell'isola, localmente compatte sui settori occidentali e nord-occidentali. Poi l'anticiclone farà il suo mestiere. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, fino a una serata generalmente serena o poco nuvolosa. Sul litorale occidentale, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o localmente coperti. Soprattutto sulla parte nord-occidentale della Sardegna non si esclude qualche debole e occasionale piovigine. Dal tardo pomeriggio, deciso miglioramento, con nubi in progressivo diradamento e ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sul litorale orientale e meridionale, sulle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui rilievi avremo invece nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti sempre più estesi durante la seconda parte della giornata. In serata il cielo tenderà a rasserenarsi praticamente ovunque. Temperature. Le temperature subiranno un marcato aumento, portandosi su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Nelle zone interne saranno diffuse massime comprese tra 35 e 40 gradi. Ma nelle aree tradizionalmente più calde dell'isola, in particolare Valle del Tirso e Campidano, il termometro potrà spingersi addirittura verso 42-44 gradi. Insomma, l'anticiclone africano torna in Sardegna e stavolta non sembra intenzionato a presentarsi con discrezione. Lo zero termico si manterrà molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della massa d'aria decisamente calda presente sul Mediterraneo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti sudorientali, quindi con prevalente componente di scirocco. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di giovedì 27 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Radio Domus Novas.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Mai più verbali, grazie alla AI.
2: Come sopravvivere alle riunioni.

0: E oggi vedremo come sopravvivere all'inferno delle riunioni aziendali.
1: Ovvero come dire addio per sempre agli appunti presi a caso su scontrini usati e ai verbali infiniti.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora diciamoci la verità, qual è la frase più terrificante da sentire a 5 minuti prima dalla fine di un meeting?
1: Chi fa il verbale e manda il riassunto con i task a tutti? Lì parte il vuoto cosmico e la gente comincia a fissare il soffitto fingendosi morta.
0: Esatto, e il vero dramma è che passi da un'ora di chiamata a parlare del nulla e poi ne perdi un'altra per riordinare 3 fogli di appunti scarabocchiati che sembrano geroglifici egizi.
1: E puntualmente il giorno dopo nessuno si ricorda chi cavolo doveva fare cosa, scatenando lo scaricabarile dell'anno.
0: Sì, ma prima di improvvisare una caduta di connessione per scappare dalla chiamata, sappiate che oggi possiamo mandare un ghostwriter al posto nostro.
1: La prima ancora di salvezza per far finta di aver preso appunti perfetti si chiama Otter.ai.
0: In pratica questo bot si intrufola silenzioso nella nostra videochiamata, riconosce le voci di tutti e trascrive ogni singola parola in tempo reale, senza mai perdere un colpo.
1: E la cosa geniale è che a fine riunione non vi molla un mattone di testo illeggibile, ma vi sforna un riassunto perfetto con i punti chiave evidenziati in grassetto.
0: Vi estrae in automatico i compiti da fare, tipo Manuel deve mandare il preventivo entro venerdì, e lo spedisce direttamente sulle chat dei colleghi.
1: Risultato? Voi potete tranquillamente sorseggiare un caffè e annuire ogni tanto con la testa, mentre lei lavora duro al posto vostro.
0: Ma parliamo di quando devi recuperare quel dettaglio preciso, detto al minuto 42 in una chiamata di 3 ore.
1: Mamma mia, la morte civile. Riascoltarsi 3 ore di registrazione audio è una tortura medievale che non augura a nessuno.
0: Qui entra in gioco Fireflies AI, che è praticamente il Google dei vostri meeting.
1: Vi permette di cercare all'interno di tutte le chiamate passate, usando parole chiave scrivete budget, aumento o scadenza, e lui vi porta al secondo esatto in cui è stata detta quella parola.
0: E se invece dovete mostrare al capo o al cliente solo i 2 minuti intelligenti di tutta la vostra riunione?
1: Lì usiamo TLDV, taglia in automatico la videochiamata nei momenti clou e vi crea delle mini clip video da condividere al volo su Slack o WhatsApp.
0: Sì, in pratica trasformate un mattone di meeting in un video TikTok aziendale corto e direttissimo.
1: Usare l'intelligenza artificiale nelle riunioni ci permette di essere presenti al 100% nella discussione, invece di fare i digitatori al computer.
0: Sì, perché ricordiamoci che il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, e sprecarlo per scrivere verbali nel 2026 è un vero peccato capitale.
1: Chiudete le chiamate, delegate la noia alla AI e buon lavoro a tutti.
0: E anche per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Cummings è un chitarrista che nella sua carriera ha avuto una occasione ripetibile, quella di incidere un disco al Muscle Shoals in Alabama, luogo mitologico del Southern Music e dell'intreccio tra radici bianche e nere. Cummings è l'ultimo di una lunga serie di guitar hero abbagliati dal mito di Stevie Ray Vaughan. Impossibile non certificare questa sua totale dipendenza con il suo blues elettrico da forti connotati rock e ben intesi. Questa è Where Did I Go Wrong, Albert Cummings, qui a Me and Blues.

mentre Jimmy Vivino ha riunito la sua band, i Black Italians, per una memorabile sessione di registrazione in due serate al Lemon Helm Studios di Woodstock, New York. I Black Italians si sono fermati a New York. Vivino iniziò ad attrarre musicisti locali e nazionali desiderosi di partecipare a jam improvvisate in quello che lui descrive come blues del terzo mondo con lo swagger di New Orleans. Animalism è un brano famosissimo di Jimmy Vivino e The Black Italians qui a Mean Blues.

Mentre Magic Slim è stato un leggendario cantante e chitarrista blues americano, nato nel Mississippi, si trasferì a Chicago negli anni 50 per intraprendere la carriera musicale. Noto per la sua potente chitarra e la sua voce sola, lo stile di Slim fu fortemente influenzato dal classico blues di Chicago. The Teardrops era il nome della band di supporto di Magic Slim. Era un gruppo affiatato di musicisti che fondeva il blues tradizionale con elementi contemporanei. La loro musica era caratterizzata da performance energiche e melodie orecchiabili e di riff di re di chitarra caratterizzati da Slim. Questa è Sonny Rhodes Blues, Magic Slim and the Teardrops, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jam Pick Jack Flash è nata nel 1968 ad opera dei Rolling Stones, pubblicato poi per la prima volta su 45 giri. Il brano ebbe un grande successo, tanto da guadagnarsi la prima posizione nella classifica di vendite in Inghilterra e la terza in quella americana. Il pezzo ha un'ottima resa in concerto, tanto da essere la canzone più suonata dal vivo dai Rolling Stones nella loro storia. Jumping Jack Flash, qui a Me and Blues.

Se si vuole celebrare la musica libera guidata dalla voce stellare di Paul Rogers e se si vuole che questa celebrazione venga registrata o firmata, meglio che sia uno spettacolo tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Free Spirit è stato registrato nel maggio del 2017, ultima data del tour di successo di Paul Rogers. In quell'anno il concerto era stato realizzato per celebrare i 50 anni di una delle più grandi rock band britanniche degli anni 70. I Free, dove Rogers e Kossoff sono stati i due trainatori. Anche se non ci sono più i compagni di un tempo, Paul Rogers continua ad essere uno dei più micidiali cantanti blues rock. Questa è la bellissima Be My Friends, Paul Rogers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dr. John è stato il re riconosciuto di New Orleans, l'artista che ha più contribuito a diffondere universalmente quella musica meticcia mista di blues, jazz, funk, soul. Istronico e finissimo pianista, cantante dalla voce nasale ed evocativa, è stato il messaggero di sonorità calde ed eccitanti. Nel suo calderone c'era posto per ingredienti vari, miscelate a dovere. Ha cercato un suo stile particolare, in grado di influenzare moltissimi musicisti come Eric Clapton, Mick Jagger e Van Morrison. Questa è la famosa Huge Work. Per voi, Dr. John, a Me and Blues.

Mentre Vin Bischoff con l'album The Blues Roll On, uscito nel settembre del 2008, rende omaggio a musicisti che lo hanno aiutato ad iniziare la sua vita artistica. Insieme a lui compaiono grandi nomi del blues come B.B. King, Warren Ace, Derek Trucks, James Cotton, King Wilson, Tommy Castro e John Emmett. Bischoff si occupa principalmente della parte vocale con l'aiuto spesso di Emmett. In I Found Out vediamo Bischoff, James Cotton, John Emmett e Angela Stiley insieme. Un brano incredibile per voi, Elvin Bischoff, qui a Me Blues.

Fin da quando fondò nel 1967 i Roomful of Blues, la band tuttora in attività, Robbie Ladd ha messo a frutto la lezione del suo idolo T-Bone Walker, forse il primo dei grandissimi guitar heroes. Con Three Colored Eastman Blues ha radunato più ospiti di quanto io possa ricordare su qualsiasi CD negli ultimi anni. 18 canzoni e 70 minuti di pura gioia incontaminata. Robbie Ladd mette in mostra i suoi punti di forza, che sono formidabili, direi. Questa è Someday After Whale, è un vecchissimo brano di Freddie King qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.
1: J-Lo, Yadusai.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

tarri tarri, t'amo anch'io. I baci lunghi e poi le confidenze, ti dissi scherzi oppure dici il vero, di te dicesti non so stare senza, ti presi per la mano e ti baciai,